vida, wey, tempo familia, wey. E gloria di Dio si va cazzo, wey, tempo vida. Di Dio si va un universo de vida. Da un tempo nuovo, algo ponta ve esposo di Cuba, wey. Con milagre della caminda. Per di Dio, wey, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo.